0: Bentornati sulle frequenze di Waves of Brighton 97.2 FM, Digital Audio Broadcasting e Streaming. E quest'oggi ci colleghiamo dall'Inghilterra con Milano, con un amico di Waves of Brighton, ma soprattutto un grande artista che abbiamo già conosciuto nelle puntate scorse, ma si conosce insomma da Illo Tempore. Quindi DJ Schizo è con noi questa sera perché ha tante cose da raccontarci, insomma ci sono delle novità. Bentornato con noi.
1: Grazie a voi, grazie di avermi di aver ribussato alla mia porta in occasione delle mie annuali novità, i miei movimenti.
0: Sì, perché c'è una novità importante. Beh, partiamo con questo. È stato rilasciato, è pubblicato un libro che dal titolo Start from Scratch, che rappresenta un po' la tua storia, se così vogliamo dire, giusto?
1: Sì, rappresenta la mia storia, ma in realtà la mia storia è anche parte della storia italiana.
0: Certo.
1: E quindi mi sono, preso carico di illustrare, tutti gli anni e tutte le generazioni che io ho percorso, le persone con le quali mi sono incontrato e ho costruito qualche cosa, piuttosto che quelle alle quali ho dato un input e a loro volta hanno creato un qualcosa. Quindi, insomma, questa immensa macchina che si è mossa dal giorno 1 in cui io come alcune altre teste italiane, certo, non tutti, certo, alcune, abbiamo, penso, dato un input generativo a quello che è poi chiamato il movimento hip hop italiano.
0: E come nasce l'idea di questo libro? Qual è stato il momento in cui hai capito che dovevi raccontare questa storia?
1: In realtà io non penso che esista mai un giorno per cui tu decidi di dover raccontare la tua storia. Cioè, questa cosa non... Non è un giorno, arriva un giorno in cui ti svegli decisamente e proprio c'hai una necessità di raccontare a qualcuno questa cosa proprio. Cioè, non puoi programmarla, è uno stimolo che ti viene e quando tu sai e hai concretizzato nella tua testa un po' tutto il tuo sogno, diciamola così, il tuo viaggio. Il problema è trovare qualcuno che sappia tradurre in un libro questa cosa. Io, incontrando Maurizio D'Apollo, in arte Watt, sì, WHT, membro dei VMD, una nota crew di writer milanesi che si è imposta molto nel panorama, di cui io faccio parte, VMD 70,
0: sì,
1: abbiamo avuto un primo approccio durante la stesura del libro di fase 2, che è a cura sempre di Maurizio D'Apollo. Io ho contribuito a creare dei collegamenti tra lui e alcune persone di cui lui aveva bisogno, e la sintonia è stata parecchio buona, e alla fine di un mio racconto su fase 2 nel suo libro io ho candidamente dichiarato che secondo me lui era la persona che era riuscita a tradurre in maniera migliore il mio esternare le cose.
0: Sì.
1: A questo punto abbiamo trovato uno o due posti che ci piacevano, di cui uno era un caratteristico posto, una caratteristica burgeria a Milano, dove ci sedevamo e oppure si facevano delle bellissime chiacchierate dal vivo, a volte online, comunque ero io che chiamavo, dicevo oggi sono pronto a parlare, oggi sono pronto ad avere un delivery della mia storia, e lui era pronto a raccoglierla. Lui si è occupato di tutta la stesura e poi ci sono state le classiche correzioni da varie persone che hanno contribuito moltissimo a mettere poi a mettere in italiano super corretto il mio racconto, senza però, grazie a Dio devo dire, snaturare questa cosa. Per quale motivo? Perché io molte volte, quando mi risento, mi rileggo in molte cose che io dico, non sono io, non so per quale motivo, ma non sono io che parlo quella lingua.
0: Okay, sì.
1: Vuoi perché vengo tagliato, vuoi perché vengo leggermente modificato, ma anche, io uso molto la caratteristica della musica, quindi le pause, quindi delle sorte di sentence che io dico, capito, che sono un po' per fare riflettere, sì. Che se non ci sono queste cose, se non ci sono dei virgolettati, dei puntini, le sospensioni nel mio discorso, non fa testo, non è la mia storia. Invece, con Maurizio, più i vari correttori, sono riuscito a ottenere esattamente quel tipo di cosa. Poi il libro non voleva essere un libro che parlava solo di me, non voleva neanche essere un libro che parlava della storia di tutti quanti, voleva essere un libro che accoppiava la marzialità mia, cioè il mio approccio con le arti marziali, che è un viaggio, e l'approccio con l'hip hop, che è un altro viaggio, e il mondo in cui ho gravitato, in tutto il mondo fondamentalmente. E quindi da una parte è diciamo autobiografico, ma dall'altra è anche molto narrativo, perché racconto storie, racconto aneddoti, racconto cose molto stimolanti, perché comunque il libro non nego che ha avuto un bel impatto, cioè è salito subito come bestseller su Amazon, l'ho visto girando, ho avuto riscontro, ma i riscontri sono stati proprio di cavolo, ho finito di leggere questo libro e ne sono uscito super entusiasta, ho molta foto in più di prima. Questo è stato, capito, il leitmotiv di questo libro, cioè questo è stato quello che ha generato, tra virgolette.

0: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
1: E il titolo, se vogliamo, Start from Scratch, rappresenta insomma ha due significati, quindi partire dallo scratch, quindi quello di cui tu sei maestro, ma anche partire dall'inizio, come diciamo in inglese, start from scratch. Quindi questa doppia valenza ha un significato o è solo uno di questi due significati?
2: Ah, tutti e due questi significati, perché soprattutto il significato maggiore ce l'ha in partire da zero, mm-hmm. in quanto io quando sono partito realmente da zero, non avevo cognizioni, avevo solo una passione sfrenata per la musica che mi legava alla musica e quindi sono partito start from scratch, proprio dall'inizio, mm-hmm. E quindi anche da un approccio, se vuoi, un po' tra virgolette povero della cosa. Non avevo grandi mezzi, grandi cose, avevo tanta energia e tanta voglia di, ecco. E poi sicuramente sì, è partito dallo scratch. Diciamo che per l'80% è partito dallo scratch, ma c'è nel libro, si racconta tutto quello che era pre il mio mondo dello scratch, perché io nasco come DJ, mm-hmm, quindi ho una storia, una pre-storia all'interno del clubbing, d'accordo? Anche se poi viene, non dico interrotta, ma viene subito attraversata dal mondo del DJ, diciamo, del tablist, ecco. Io inizio, ma subito dopo divento un tablist. Effettivamente il primo input però ce l'ho, hai ragione, dallo scratch, perché come recita dentro nel libro, appunto, io vedo per la prima volta a un concerto Bambata, Rest in Peace, in questo momento, lo vedo lui che arriva con questa band, vedo questa follia proprio che non aveva niente a che vedere con quello che sentivo io in radio, e da lì il passo è breve, inizio a frequentare il muretto, inizio a frequentare i ragazzi, i ballerini, quindi mi appassiono di questa cosa e piano piano divento il megafono musicale di molte di queste persone e per molti il riferimento anche per certi versi.
1: Hai scritto questo libro pensando soprattutto ai fan del rap movement o a un pubblico più ampio? Quindi chi si dovesse approcciare a questo libro da novizio, che non sa nulla, non sapendo nulla dell'hip hop, trova secondo te qualcosa? Quindi ti apri anche un pubblico differente da noi, diciamo, da noi?
2: Assolutamente sì. Okay. È un libro digeribilissimo da uno che non ha mai avuto a che vedere col giradischi. Assolutamente, cioè uno che non sa niente, questa cosa, cioè, mi è stato detto, sai, io l'ho letto, ma io sinceramente non avevo niente a che vedere con questa roba qua, ma mi è volato via, perché in effetti è un racconto entusiasmante, cioè, perché in effetti io racconto l'entusiasmo, racconto l'entusiasmo di un ragazzo giovane che conosce la musica e nel contempo frequenta i tatami da combattimento, certo. e cerca di unire queste due cose insieme. Sono solo un entusiasta, per cui nel libro tu leggerai le avventure di un entusiasta con molto senso autocritico, dove racconto i miei picchi di gloria e anche i momenti più bui, quelli duri, anche gli debolezza, anche gli errori, anche le cadute, qualche volta anche i rimpianti, le risalite, c'è tutto dentro. Ecco, diciamo.
1: Racconti di più la musica al suo interno o le persone che hai incontrato lungo il tuo percorso, o entrambe?
2: Allora, io sinceramente, a differenza di molte persone nel movimento hip hop, ho un grande rispetto per i miei per i miei compagni di viaggio, per i miei predecessori, se ce n'è qualcuno, e per tutti quelli con cui io faccio gang, capito? Faccio gruppo, quindi per me va rispettato e quindi io parlo molto degli altri, parlo di me ma riferito agli altri. Sì. E difatti invito molte persone all'interno di molte aree italiane che per me hanno, diciamo, avuto un, sono state un punto di riferimento, no? Durante l'arco della mia vita. Quindi intervisto Dre Love, che adesso è scomparso, intervisto Ice One, intervisto Taiwan, intervisto molta parte di Alien Army, Chaos, Sean, i Radical Staff, tutti, cioè, per tutti c'è un posto in quel libro lì, perché cioè, intervisto la gente, intervisto gente dei vari capoccia in giro, certo, per la gente Swift d'Ancona, intervisto, che so, Davide Chided da Spezia, perché sono tutte persone che hanno contribuito al viaggio, ma non al viaggio mio, al viaggio globale. C'è molta gente, purtroppo, rischia di
1: autoisolarsi.
2: Sì, autoisolarsi, oppure cioè, mi duole dirlo, no? Io sono stato a suonare alla serata che hanno dedicato a Dre Love, no?
1: Sì.
2: Ma io tutte le volte continuavo a pensare, mentre stavo lavorando lì dentro, ma pensa che storia, ma pensa che uno deve morire perché tutti vengono alla sua prova.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, eppure lui era un artista potentissimo, anche prima di morire.
1: Certo.
2: Cioè, e questo è un po' il male della nostra società, no? Che la gente non vuole carpire i geni laddove sono, aspetta che muoiano e poi dopo ci parla, capito?
1: Può essere questa la parte più difficile che hai dovuto affrontare, o quella che hai dovuto scrivere, dunque?
2: Sì, questa qui è una parte molto difficile, ma fa parte della realtà, il tempo è tiranno, il tempo si accorcia e tu hai delle esigenze, portare a casa dei gol o comunque lasciare un segno veramente indelebile, ma però io non me la sento di insomma lasciare il segno da solo. Io voglio portare insieme con questo libro anche tutti i miei amici, cioè, non voglio lasciare indietro nessuno. Io ho quell'idea di, io non voglio lasciare indietro nessuno.
1: Hai mai pensato di omettere qualcosa mentre scrivevi, qualche episodio, qualcosa che hai detto no, questo non lo scrivo?
2: Sì, sicuramente.
1: Perché insomma, dopo tutti questi anni qualcosa, insomma, dici ma forse è meglio non menzionarlo. Capita anche questo.
2: Sicuramente per il quieto vivere delle cose sono state omesse, però non è un libro tutto rose e fiori,
1: cioè, okay. È un po' quello che piace al movimento, diciamo, anche.
2: Certo, è un libro che dice la sua storia, che dice anche la verità è vera, cioè è inconfutabile, quello che c'è lì dentro è inconfutabile, è inconfutabile, è provabile, è inconfutabile.

0: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
1: E hai ascoltato musica mentre scrivevi? Se sì, quale? Domanda complicata, avrà ascoltato di tutto.
2: No, questa è una domanda abbastanza interessante. Sì, molte delle sessioni di registrazione sono state fatte solo in una stanza dove c'erano solo un giradischi e moltissimi dischi. Mm-hmm. E ascoltavo molta musica. Ascoltavo molta musica e guardavo molte foto nostre vecchie, sì, e flyer che mi hanno fatto riflettere sul perché purtroppo la memoria è strana proprio, ho scoperto che facendo un libro ho scoperto che molte cose il nostro corpo, soprattutto quelle brutte, tende a dimenticarle.
1: Sì, è verissimo.
2: Quindi questa cosa qua io ho dovuto fare proprio mente locale per ricordarmi tutto, sia il bello che il brutto, d'accordo? E sì, ho ascoltato molto jazz, però ho ascoltato molta musica latina durante il... Okay. Quindi ho ascoltato molto Tito Rodriguez, Willy Colon, musica del barrio, ho ascoltato molta musica, molta salsa rapida. Musica cubana molta, e poi qualche colonna sonora e delle ricercatezze, e per scrivere il libro, diciamo tra virgolette, sì, ho composto un disco che uscirà più avanti, che si chiama Due Minuti Circa, e questo io diciamo è un po' la parte musicale di questo libro, diciamo, ecco, che però ho preferito farli uscire separatamente, cioè il libro e poi uscirà Due Minuti Circa, che è riferito a un'ipotetica sala d'aspetto dove io rimango due minuti circa e poi me ne vado, e le mie musiche durano effettivamente due minuti circa l'una, e sono molto belle, sono musiche da... musica d'ascolto, musica da riflessione, e quelle sono le musiche che sono state generate pensando al libro.
1: Infatti questa era la mia prossima domanda, quindi un capitolo 2 diciamo dell'esperienza del libro, quindi seguirà appunto questo nuovo disco che più avanti, sì, ovviamente ci annuncerai a modo quando sarà il tempo.
2: Sì, posso già dire il titolo, sarà due minuti circa.
1: Ok. Scrivendo, sì, il libro, hai scoperto qualcosa di nuovo su te stesso?
2: La tolleranza.
1: Una risposta tolleranza. Importante, sì.
2: Il provare a mettere insieme A con B anche se non ci sta. Il perdonare laddove qualcuno è mancato in qualche occasione, e a rallentare leggermente rallentare leggermente il pensiero a volte per potermi prendere il tempo di rispondere e di scrivere qualche cosa di sensato e non troppo di pancia. Ecco, queste sono le cose che io diciamo ho imparato da questo libro, e poi ho imparato ancora una volta di più che la verità è una cosa molto molto scomoda
1: per tutti,
2: questa è una cosa abbastanza importante da dire.
1: Curiosità personale: se dovessi riassumere il libro in tre parole, quali sarebbero?
2: Beh, molto difficile. Integrità,
1: sì,
2: impegno e tenacia.
1: Questi sono i particolari che durante la tua storia abbiamo sempre verificato essere stati presenti anche dall'uscita del doppio vinile
2: Integrità. Voglio sempre essere integro alla fine del mio percorso, sì, proprio questo è molto, molto il resto è proprio la tenacia è proprio una cosa molto importante, bisogna essere tenaci per arrivare da qualche parte, non ci puoi arrivare solo per talento.
1: Tenere duro in tutte le situazioni, questo è il segreto, sì, penso, in qualsiasi lavoro e in qualsiasi spazio della vita.
2: C'è una sorta di scritta dietro, no? Cioè, per me di proprio anche appunto trasformare una giornata in un giorno da ricordare, cioè,
1: Certo.
2: Per cui però devi saperlo qual è il giorno che non va bene. Mm-hmm. Cioè non è che lo può passare via, te lo devi ricordare, ci devi fare affidamento. E devi il libro comunque è uscito perché ho tenuto duro, attenzione, quindi non dirò perché ho tenuto duro, come ho tenuto duro, però ho tenuto duro per far uscire il libro. Non è stato facile perché non ho combattuto come uno potrebbe pensare con le solite, non so, con le solite meccaniche della, che già quelle sono difficili, dell'editoria, certo, piuttosto certo. che la contrattualità, piuttosto che magari le pagine non scritte, oppure le persone che non hanno dato il contributo che volevo io in maniera in cui volevo io, ma è proprio la battaglia di rimanere in piedi, ecco, rimanere in piedi è stato molto, molto difficile. Cioè io auguro a tutti di, laddove è possibile per una persona scrivere, perché devi avere anche un contenuto per scrivere un libro.
1: Ovviamente.
2: Io sì, cioè, non sempre leggo o guardo o vedo manoscritti di persone che secondo il mio punto di vista hanno veramente da dire qualcosa. Io ne avevo molto, perché 400 pagine non sono poche, però ho un grosso vissuto, però appunto ho dovuto anche combattere col mio ego trip, no? Nel dire delle cose. Oppure magari tacere qualche cosa, perché comunque esiste un, non c'è il come si dice, non, c'è un momento per parlare, un momento per tacere in ogni cosa, cioè ogni cosa ha un momento giusto per cui deve venire portata alla luce. Non è che per una giustezza dobbiamo sempre dire tutto, no, ci sono delle cose che vanno dette in un momento e ci sono altre che vanno anche taciute. E bisogna lasciare riposare delle cose lì dove sono, d'accordo? Questa cosa è importante nel libro.
1: E dove possiamo trovare il libro?
2: Il libro è disponibile su IBS, Feltrinelli Mondadori, e ovviamente su Amazon e su quasi tutte le piattaforme di vendita online. La Shake, che è una, che diciamo sono i nostri editori, sono sul mercato da quasi 40 anni e si occupano appunto di libri sia di genere narrativo, musicale. Io ho visto vieppiù opere da loro in sede, da loro sono rimasto abbastanza colpito dalla varietà. Chiaramente sono persone che vengono da un certo periodo, anche influenzati dall'area punk per certi certo movimento, dall'elettronica, passando per i movimenti, diciamo, del 68, piuttosto che le rivoluzioni in America, via discorrendo. E loro hanno trovato attenzione verso il mio libro, io ho trovato attenzione verso di loro. Loro devo dire che mi hanno posizionato veramente bene nell'ambito della distribuzione, molto meglio di tanti distributori, che tanti distributori nella musica abbiano fatto. Mi sono trovato molto bene e consiglio a Sheikh, a chiunque abbia da dire o scrivere qualcosa, di approcciarli, perché è gente molto molto molto seria, molto on point sulle cose.
0: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.

0: Ringraziamo anche Fred che è stato con noi in questa puntata. Ci scusiamo un po' del delay, c'è una voce un po' strana oggi in studio, però dai, passa anche questo.
1: Ragazzi, ci sono i fantasmi. Brighton è famosa per avere i fantasmi e delle volte vengono qui a sentirci, perché è bello anche sentirci live. Quindi ragazzi, perdonateci per l'audio, per la pronuncia, anche perché abbiamo un po' di dislessia quest'oggi.
0: Non so cosa sarà il sole. Diciamo la verità agli ascoltatori, vogliamo andare in spiaggia.
1: Adesso stiamo andando in spiaggia. Noi abbiamo le ciabatte e il costume è pronto.
0: E quindi si va.